ladle, da da ladle, bunch, da da da bunch, da da da da da bunch, bunch da bunch, bunch da bunch, da bunch.

Hanno otto pie curarmi sotto e coperte. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.